Rimotachili amomis techos moyo gogolis. Moyotzin ya tech gogoltia pondipan at ya ate motalosto. Rik pafaga, rik tenzaba, rik ihtibepa, wan rik tascali.